engabe funi solo zavele zamkati solo ay bengplome naizolo engitshela ngeyindaba zayizolo ay engabe funi solo zavele zamkati solo.